0: Bremen 2. Neugier lohnt sich.
1: C'era tra noi un gioco d'azzardo, ma niente ormai nel lungo sguardo. Spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano pianto, sono salate, sanno di mare, chissà tra noi si trattava d'amore. Ma non parlo di te, io parlo d'altro. Il gioco era mio, lucido e scaltro. Io parlo di me che ho goduto, di me che ho amato e che ho perduto. Trovo niente da dire o da fare, però tra noi si trattava d'amore.

gioco d'azzardo, gioco di vita, duro e bugiardo. Perché volersi e desiderarsi facendo finta di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore.